poi lungo. Che una boia succe mi son gamna e ofta le maio. Te io lo le lo le lo le lo le lo lo lo lungo io.